0: La chatta non sta facendo più di ecagrata e scusa. E se tu dici ecagrata? Ecagrata sa di lei, tu come la riesci a fare? E se tu dici ecagrata? Ecagrata sa di lei. E da sa di chi esce a prendere?
1: परम पूज्य पांडुरंग